0: faccio shopping, Love FM mi regala il ritmo perfetto. Ogni canzone è un'emozione da portare con me.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Sono le 2:56. Love
1: FM. È nell'abbraccio della notte che il tempo perde identità e il sogno diviene realtà. Buonanotte, lovers. Buonanotte da Love FM.

0: Love FM. Ogni canzone un'emozione.
1: La notte è più bella, si vive meglio per chi fino a

Hai scaricato la nostra app sulla tua Smart TV? Love FM è anche in TV sulla tua Smart TV. Love FM, musica per i tuoi occhi. In HD.

Anche mentre lavoro e il tempo scorre veloce, Love FM è la mia pausa perfetta. Un attimo di musica, un sorriso in più. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

Quella canzone, quel ricordo, quell'emozione che solo la musica ti può regalare. Buon ascolto dalla tua

oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

ci sono canzoni perfette per attraversare la notte e altre che sembrano nate per incontrare l'alba. Love FM. Buongiorno ai sentimenti.

0: previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un peggioramento delle condizioni meteorologiche al centro-nord per la giornata di domenica, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Al sud non mancheranno delle schiarite, ma anche qui non è escluso qualche isolato fenomeno. Temperature massime su queste zone in aumento, mentre al centro-nord tenderanno a calare. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Un giorno che sa di casa, di tempo ritrovato, di momenti semplici. È domenica. Buona domenica.

0: Anche mentre scrivo un messaggio a chi amo, Love FM mi ispira. Ogni nota racconta una storia.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: FM. Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
1: Domenica 26 luglio 2026, 207° giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Anna.
0: Indovina un po'.
1: Non parla mai per primo, ma la sua parola è sempre l'ultima. Chi è? La risposta a fine puntata.
0: Accadde oggi.
1: Il 26 luglio del 2016, Hillary Clinton diventa la prima donna di uno dei due maggiori partiti politici statunitensi a poter correre per la presidenza degli Stati Uniti.
0: Lo sapevi che...
1: L'alfabeto moderno deriva direttamente da quello dei Fenici, XII secolo avanti Cristo. Era un sistema molto semplice di 22 lettere, tutte consonanti, e permetteva di scrivere rapidamente rispetto ai geroglifici o ai cuneiformi. Questa innovazione ha rivoluzionato la comunicazione scritta nel Mediterraneo antico.
0: Parole preziose.
1: La parola di oggi è delatore. Il termine indica una persona che, per vari motivi come vantaggio personale, vendetta o servilismo, denuncia segretamente un'altra persona o un gruppo a un'autorità, rivelando dettagli di azioni illecite o segreti.
0: Chuck, citazioni da Oscar.
2: Mammina dice che c'hai complessi.
1: Complessi? Tu hai un'orchestra intera in testa. Dal film Ricomincio da tre.
0: E adesso la risposta all'indovinello di oggi.
1: Non parla mai per primo, ma la sua parola è sempre l'ultima. Chi è? Il giudice.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: È domenica. Lascia andare la fretta e tieni solo ciò che conta. Buona domenica dalla tua Love FM.

Piccola sosta, grande ritorno. A tra poco la musica che ti fa battere il cuore. Sempre qui, sulla tua Love FM. I could stay awake just to hear.

0: su Love FM è il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
1: Buongiorno, ben ritrovati al nostro appuntamento con le stelle anche per questa domenica 26 luglio. Ariete, dedicherete la giornata a recuperare le energie fisiche dopo una settimana un po' intensa. Un po' di sano egoismo vi servirà per ripartire lunedì con la giusta carica. Toro, gusterete ogni momento di questa domenica con una lentezza rigenerante. La natura e il buon cibo saranno i vostri migliori alleati per il benessere. Gemelli, avrete voglia di comunicare e di condividere le vostre ultime scoperte con gli amici. Una telefonata lunga e sincera vi aiuterà a sentirvi più vicini a qualcuno. Cancro, sarete molto protettivi verso la vostra privacy e i vostri sentimenti più intimi. Ascoltare della buona musica vi aiuterà a viaggiare con la mente. Leone, organizzerete qualcosa di speciale per le persone che contano davvero nella vostra vita. Il vostro calore umano sarà il regalo più bello per chi vi circonda. Vergine, farete il punto della situazione con una lucidità che vi permetterà di rilassarvi davvero. Una piccola passeggiata all'aria aperta vi schiarirà definitivamente le idee. Bilancia, sarete ottimi mediatori in una piccola discussione tra amici o familiari. La vostra capacità di vedere il buono in ogni cosa riporterà il sorriso. Scorpione, seguirete una passione segreta che vi regalerà momenti di puro entusiasmo. Non abbiate paura di ascoltare i desideri che nascondete nel profondo. Sagittario, sentirete il bisogno di spazio e di indipendenza per riflettere sui vostri sogni. Una lettura stimolante vi aprirà la mente verso nuovi orizzonti ideali. Capricorno, rifletterete sulla solidità dei vostri legami, scoprendo di essere molto amati. La gratitudine sarà il sentimento dominante di questa vostra domenica. Acquario, vi sentirete diversi dal solito e desiderosi di esprimere la vostra unicità. Non lasciatevi condizionare dalle aspettative altrui e siate semplicemente voi stessi. Pesci, navigherete nel mare della vostra fantasia trovando ispirazioni per nuovi progetti. La vostra anima sensibile saprà cogliere la bellezza anche nelle piccole cose. Grande suggerimento questo. E allora, cari amici, buona fortuna e buon ascolto col proseguimento dei nostri programmi. A bientôt!
0: Hai perso il tuo segno? Resta su Love. L'oroscopo di Nicoletta torna alle 9.30.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

Sei tu lover, sei voglia di energia e buon umore. Ti consigliamo Ritmo 80, Forever Young, una radio del nostro gruppo. Anche su ritmo80.it.

0: Love FM.
1: No Stress Music.
0: No Stress Music.
1: Love FM. Ogni canzone, un'emozione.
2: Credo abbiamo perso la testa, ho soltanto perso di vista le cose più vere. Nel mare in tempesta,

0: sono le 8 e un minuto.
1: Svegliarsi con la bella musica. Love FM.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Non è solo una canzone, è il tuo ricordo preferito che torna a galla al primo raggio di sole. Love FM, la musica della tua estate.

mentre cucino tra profumi e sapori, Love FM è il mio ingrediente segreto. La musica rende tutto più speciale. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: previsioni del tempo a Love FM.
1: Un saluto agli ascoltatori di Love FM da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende un peggioramento delle condizioni meteorologiche al centro-nord per la giornata di domenica, con piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Al sud non mancheranno delle schiarite, ma anche qui non è escluso qualche isolato fenomeno. Temperature massime su queste zone in aumento, mentre al centro-nord tenderanno a calare. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Nomi, cognomi, ricordi e curiosità. L'almanacco del giorno.
2: Domenica 26 luglio 2026, 207° giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale del Leone e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Anna.
3: Indovina un po'.
2: Non parla mai per primo, ma la sua parola è sempre l'ultima. Chi è? La risposta a fine puntata.
3: Accadde oggi.
2: Il 26 luglio del 2016, Hillary Clinton diventa la prima donna di uno dei due maggiori partiti politici statunitensi a poter correre per la presidenza degli Stati Uniti.
3: Lo sapevi che...
2: L'alfabeto moderno deriva direttamente da quello dei Fenici, XII secolo a.C. Era un sistema molto semplice di 22 lettere, tutte consonanti, e permetteva di scrivere rapidamente rispetto ai geroglifici o ai cuneiformi. Questa innovazione ha rivoluzionato la comunicazione scritta nel Mediterraneo antico.
3: Parole preziose.
2: La parola di oggi è delatore. Il termine indica una persona che, per vari motivi come vantaggio personale, vendetta o servilismo, denuncia segretamente un'altra persona o un gruppo a un'autorità, rivelando dettagli di azioni illecite o segreti.
3: Chuck, citazioni da Oscar.
2: Mammina dice che c'hai complessi. Complessi? Tu hai un'orchestra intera in testa. Dal film Ricomincio da tre.
3: E adesso la risposta all'indovinello di oggi.
2: Non parla mai per primo, ma la sua parola è sempre l'ultima. Chi è? Il giudice.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: questo. Love FM.
1: Love FM News.
2: Buongiorno e buona domenica ad Alessio Galea. Shock a Berlino, un furgone ha travolto i partecipanti del tradizionale Pride. Il bilancio dell'attacco è di un morto e di almeno 16 feriti. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
3: Finisce nel sangue il Christopher Street Day, la parata della Pride di Berlino. Un furgone ieri sera ha travolto la folla nel parco di Tiergarten, causando la morte di una donna, almeno 16 feriti, 3 gravi. La polizia ha identificato il presunto autore, non ancora arrestato, fuggito a piedi quando il veicolo si è schiantato contro un albero. Si tratterebbe di un 21enne.
4: Er ist uns Polizei bekannt als Angehöriger des islamistischen Milieus.
3: L'uomo noto alla polizia è legato all'ambiente islamista di Berlino e ha lasciato i riformatori a maggio, ha dichiarato il portavoce della polizia Florian Natt. Alle 14 si terrà una commemorazione davanti alla porta di Brandeburgo.
2: Scene di guerriglia ieri in Val di Susa, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre, bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. Secondo i sindacati di polizia, i feriti sono una sessantina tra gli agenti e il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte di centinaia di attivisti della Francia più antagonista del movimento NOTAV, unanime e bipartisan la condanna del mondo politico e istituzionale. Il presidente della Repubblica Mattarella, in una telefonata al ministro dell'Interno Piantedosi, ha espresso solidarietà alle forze dell'ordine. La premier Meloni, in un post, parla di un deliberato attacco allo Stato e avverte: non ci piegheremo, vicinanza agli agenti feriti anche dalle opposizioni. Giriamo pagina con l'Italia divisa a metà dal meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud. È scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio, malgrado il prezzo di benzina e gasolio ai massimi sullo sfondo della nuova escalation militare nel Golfo. E il governo lavora per tentare di attenuare i rincari. Nicola De Muro.
5: I prezzi di benzina e diesel hanno registrato continui rincari, toccando per il gasolio i 2,16 euro al litro, oltre il record storico del marzo del 2022 all'indomani dell'invasione russa in Ucraina. Per la benzina il prezzo è di poco inferiore ai 2 euro, ma in autostrada è oltre quella soglia. Per contenere l'emergenza, il governo sta lavorando a un decreto d'urgenza per rinnovare lo sconto sulle accise, stimato tra i 20 e i 25 centesimi al litro. Nel weekend la premier Meloni ha incontrato ed è rimasta in stretto contatto con il ministro dell'economia Giorgetti per poter varare al primo consiglio dei ministri utile un decreto e attivare le misure entro il primo agosto. C'è un problema di conti pubblici, i tre tagli delle accise sui carburanti attivati dal governo dallo scoppio della guerra in Iran sono costati diversi miliardi di euro alle casse dello Stato e sull'imminente intervento del governo c'è anche una criticità di natura opposta. Le associazioni dei consumatori giudicano la misura un palliativo e chiedono un taglio strutturale.
2: In chiusura allo sport, Formula 1, in Ungheria sarà Lando Norris a partire in pole position davanti alla Ferrari di Leclerc. Hamilton retrocesso di 3 posizioni per aver superato il limite di velocità nella corsia dei box, partirà in 5ª posizione. Penalizzato anche il leader iridato Antonelli, che scatterà dalla 4ª fila, il semaforo verde alle 15. Ciclismo, Parigi incorona Pogacar, che oggi sfilerà sugli Champs-Élysées brindando al 5º Tour de France in carriera. Ieri nella penultima tappa, la scalata del mitico Alp d'Huez, vinta dall'ecuadoriano Carapaz, il fuoriclasse sloveno è giunto 4º davanti al belga Evenepoel, che chiude 2º la Grand Boucle. Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.

0: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole. Pensieri e parole.
1: Perdona. Lascia andare una situazione che è causa di dolore. Puoi sempre scegliere di lasciare il dolore nel ricordo.

0: Radio Love FM, la musica che accompagna ogni viaggio, ogni strada che percorri. Salvala tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Radio Love FM, in auto, la tua prima scelta.
1: Su Love FM è il momento delle stelle. È il momento delle stelle con l'oroscopo di Nicoletta.
2: Buongiorno, ben ritrovati al nostro appuntamento con le stelle anche per questa domenica 26 luglio. Ariete, dedicherete la giornata a recuperare le energie fisiche dopo una settimana un po' intensa. Un po' di sano egoismo vi servirà per ripartire lunedì con la giusta carica. Toro, gusterete ogni momento di questa domenica con una lentezza rigenerante. La natura e il buon cibo saranno i vostri migliori alleati per il benessere. Gemelli, avrete voglia di comunicare e di condividere le vostre ultime scoperte con gli amici. Una telefonata lunga e sincera vi aiuterà a sentirvi più vicini a qualcuno. Cancro, sarete molto protettivi verso la vostra privacy e i vostri sentimenti più intimi. Ascoltare della buona musica vi aiuterà a viaggiare con la mente. Leone, organizzerete qualcosa di speciale per le persone che contano davvero nella vostra vita. Il vostro calore umano sarà il regalo più bello per chi vi circonda. Vergine, farete il punto della situazione con una lucidità che vi permetterà di rilassarvi davvero. Una piccola passeggiata all'aria aperta vi schiarirà definitivamente le idee. Bilancia, sarete ottimi mediatori in una piccola discussione tra amici o familiari. La vostra capacità di vedere il buono in ogni cosa riporterà il sorriso. Scorpione, seguirete una passione segreta che vi regalerà momenti di puro entusiasmo. Non abbiate paura di ascoltare i desideri che nascondete nel profondo. Sagittario, sentirete il bisogno di spazio e di indipendenza per riflettere sui vostri sogni. Una lettura stimolante vi aprirà la mente verso nuovi orizzonti ideali. Capricorno, rifletterete sulla solidità dei vostri legami, scoprendo di essere molto amati. La gratitudine sarà il sentimento dominante di questa vostra domenica. Acquario, vi sentirete diversi dal solito e desiderosi di esprimere la vostra unicità. Non lasciatevi condizionare dalle aspettative altrui e siate semplicemente voi stessi. Pesci, navigherete nel mare della vostra fantasia trovando ispirazioni per nuovi progetti. La vostra anima sensibile saprà cogliere la bellezza anche nelle piccole cose. Grande suggerimento questo. E allora, cari amici, buona fortuna e buon ascolto col proseguimento dei nostri programmi. A bientôt!

0: Lascio il tempo di un fiore.
1: Anche mentre guido immersa nei miei pensieri, Love FM è la mia colonna sonora. Le emozioni viaggiano con me.
2: Love FM.
1: Sì, con Love FM sto bene.

0: Nuova FM News.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamici appena uscito dal riformatorio. Non si attenua l'allarme incendi in Francia e Spagna. Un uomo è morto in un rogo divampato in un bosco a Manises, vicino Valencia, a centinaia di chilometri di distanza dalle altre conflagrazioni che si stanno propagando nei pressi di Madrid. Circa 300.000 le persone evacuate, mentre nel paese transalpino si contano 220.000 sfollati. Le fiamme che hanno colpito duramente la Gironda ora minacciano la periferia di Bordeaux. Svolta nelle indagini sull'omicidio del giornalista salernitano Luca Esposito, 53 anni, trovato carbonizzato domenica scorsa nelle campagne di Eboli. Fermato un 26enne tunisino senza fissa dimora che ha confessato. Secondo gli inquirenti si conoscevano da tempo i due e nel loro ultimo incontro sarebbe scoppiata una lite. Dai primi risultati dell'autopsia, Esposito, aggredito brutalmente, sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo. Guerriglia in Val di Susa, Chiomonte, tra Notav e forze dell'ordine. Incendiate ieri due camionette dei carabinieri, lancio di pietre e bombe carta contro gli agenti che hanno risposto con idranti e lacrimogeni. Circa 60 gli agenti feriti. Con l'Italia divisa a metà dalla meteo, temporali al nord e al centro, caldo torrido al sud, è scattato il primo grande esodo estivo da Bollino Rosso su strade e autostrade. Previsti 27 milioni di italiani in viaggio malgrado il rincaro di benzina e gasolio. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. Giovanni Malagò valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Tadej Pogačar ieri quarto sull'Alpe d'Huez in passerella a Parigi per il quinto Tour de France in carriera. Alle 15 scatta il Gran Premio di Ungheria di Formula 1, Paul di Norris davanti alla Ferrari di Leclerc, Hamilton penalizzato scatta dalla terza fila. Ed è tutto, a più tardi.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Ogni nuova ora ha il sapore di una canzone che conosce a memoria. Love FM. L'estate.

0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Non hai ancora la nostra app sul tuo telefonino? Cosa aspetti? Scaricala subito. È gratis, è bella e suona benissimo. Love FM, ovunque e sempre con te.

0: Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
3: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
4: Pensieri e parole.
5: Se ne vale la pena, si trova sempre tutto. Tempo, coraggio, scusa e motivo.

non è proprio liscia, non va così liscia per noi che chiediamo che ore. E c'è un'altra strada, e c'è un'altra luna.

Se tutto va in fretta, sarò una saetta e tu lo sarai insieme a me. Peccato soltanto che ci sarà il tempo in cui

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

Lombardia si innamora con Love FM. Love FM a Milano, Lodi, Monza Brianza, Pavia e Varese si ascolta in DAB+. Il suono perfetto.

0: Nuova FM News.
1: Bentrovati da Gianni Di Gaetano. Continua senza sosta la caccia all'uomo a Berlino dopo l'attentato durante il Pride che ha provocato un morto e almeno 16 feriti. La polizia ha diffuso foto e generalità del presunto attentatore che ha travolto la folla a bordo di un furgone. Si tratta di un 21enne legato ad ambienti islamisti appena uscito dal riformatorio. Condanna unanime dal mondo politico istituzionale della guerriglia scoppiata ieri in Val di Susa, oltre 50 agenti rimasti feriti nell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte da parte dei No Tab, incendiate due camionette dei carabinieri, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lacrimogeni, una cinquantina di manifestanti feriti. Il presidente Mattarella, in una telefonata al ministro dell'interno Piantedosi, ha espresso piena solidarietà alle forze dell'ordine, ferma condanna della premier Meloni. Lo Stato non si piega alla violenza, duro anche l'intervento del vice premier ministro degli esteri Tajani. Vergognosa la guerriglia dei No Tab, sinistra connivente. Accuse respinte al mittente dalle opposizioni. Il PD parla di penosa strumentalizzazione ed esprime vicinanza agli agenti. Ferma condanna degli atti di violenza anche dai 5 Stelle, AVS, Italia Viva e Azione. È stata una notte drammatica sulle strade italiane. Un ciclista di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto sulla statale Gallaratese a Turbigo, in provincia di Milano. L'uomo, che era alla guida del veicolo, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso. Tragico incidente anche nel Barese tra Bitonto e Giovinazzo. Morta una donna, 6 feriti, di cui 3 minorenni. Sport, l'investitura di Andrea Pirlo nel ruolo di commissario tecnico della nazionale scatena una bufera politica a causa dei rapporti dell'allenatore bresciano con una società di scommesse russa. La Federcalcio valuta se sia o meno opportuno averlo come CT, dunque rappresentante dell'Italia, considerata la crisi di rapporti del nostro paese con Mosca dopo la guerra in Ucraina. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sapore di sale, pelle calda e una canzone che conosci a memoria. Love FM è qui.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Ovunque sei, il suono di Love FM è con te. Love FM è in DAB in Veneto, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli, Trentino e Piemonte. Love FM anche in DAB. In giro per l'Italia.

anche durante le attività domestiche. Love FM mi fa compagnia e mi fa cantare. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
1: Pensieri e parole.
2: È solo una questione di scuse. Saperle chiedere, trovarle per incontrarsi e non cercarle per andare via.

non cerca i guai, ma i guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: www.lovefm.it. Anche per ascoltare Love FM in streaming. Suono digitale. Suono perfetto.

0: 11 in punto. Love FM.
1: La musica ti regala grandi ali per tornare dove vorresti essere e per andare dove ancora non sei stato. Buon viaggio con la tua

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: La Puglia si innamora con Love FM.
2: La Puglia. Love FM. A Barletta, 97.800 MHz.

0: le 15 in punto. Love
1: FM. Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: La bellezza sta nelle cose che tornano, come certi brani che sanno ancora sorprenderti.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino.

0: notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
3: È la musica della tua vita. Quella perfetta per ogni viaggio. Memorizza Love FM tra le prime posizioni della tua autoradio, perché ogni volta che accendi il motore, Love FM accende le tue emozioni. Accende le tue emozioni. Love FM, in auto, la tua prima scelta.

0: L'acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Ci sono canzoni che non ascolti soltanto, le attraversi. Ti riportano in un'estate lontana, in un viaggio, in uno sguardo, in una persona che forse non hai mai dimenticato davvero. Buon ascolto dalla tua Love FM.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Chrissimon, Chrissimon, Chrissimon.

Scarica la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Love FM e le digital radio di Love FM anche in auto, direttamente con CarPlay o Android Auto. Ovunque. Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?

0: previsioni del tempo a Love FM.
1: Un bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Love FM. Temporali in questa giornata di domenica su parte dell'Italia, soprattutto parte centrale e nord-est. Poi arriva l'anticiclone, una giornata di lunedì difatti che al nord risulterà con cielo sereno poco nuvoloso, al centro tempo soleggiato anche qui se non per qualche temporale di calore lungo l'Appennino centrale. Al sud un po' di variabilità tra sole e nuvole sparse e un lunedì che vedrà qualche fenomeno convettivo temporalesco del pomeriggio sull'Appennino meridionale localmente basso Adriatico. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Il filo di Sofia. Dal suo diario pensieri e parole.
8: Pensieri e parole.
9: Quando ti senti stanco di guardarti intorno e vedere che non c'è niente di buono, fermati un attimo, chiudi gli occhi e lascia guardare il cuore.

Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Anche in ufficio ascolto Love FM. Un sottofondo sempre piacevole e rilassante. Sono più produttivo. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Sole alto, cuore leggero e un classico che non passa mai. Love FM, l'estate è più vera con la musica giusta.

0: l'avirago della vicina, forse ciccia di un pezzo di giardino. No? Senti, ma è il tuo lavoro? Stai scrivendo? Scusa, ma mi ascolti.
1: Parli ma non sento, qui c'è troppo vento, troppi guai in questa povera testa che non c'è più. Parli e non la smetti, parli di progetti, sto in silenzio, mi aggiusto le braghe, fai tutto tu. Dio, fai tornare il vento, gli domanderò se può portarmi via dalla spiaggia, basterà un momento.

0: invece mentre mi alleno o faccio jogging ascolto Love FM. Sento meno la fatica e sono più concentrato.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

E ora che hai la tua bella Smart TV, finalmente puoi scaricare la nuova app di Love FM. Musica per i tuoi occhi.

0: Il filo di Sofia. Dal suo diario Pensieri e parole.
1: Pensieri e parole.
2: Ci sono attimi in cui le parole non servono. Fateci caso. I momenti felici sono sempre preceduti da un silenzio.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Estate è un tuffo, una risata e un ritornello che non

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Love FM.
1: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America, ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie.

L'inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: campioni del tempo a Love FM.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapi Meteo, agli amici di Love FM. Nella giornata di lunedì torna l'anticiclone sull'Italia con tempo sostanzialmente stabile, a parte qualche locale incertezza sull'Appennino e a sud. Al nord Italia cielo sereno poco nuvoloso con temperature massime non oltre i 32-33 gradi. Al centro Italia sole al mare lungo la costa, mentre sulle zone interne appenniniche qualche breve temporale. Anche al sud situazione di sole alternata un po' di variabilità, non escludiamo del tutto qualche locale temporale sull'Appennino meridionale di Basso Adriatico. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Il filo di Sofia. Dal suo diario, pensieri e parole.
2: Pensieri e parole.
3: Se non avessimo avuto l'inverno, la primavera non sarebbe stata così piacevole. Se a volte non avessimo assaggiato le avversità, la prosperità non sarebbe così gradita.

0: anche in spiaggia, mentre mi abbronzo, ascolto Love FM dal mio telefonino per una bella e sana giornata di relax.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene.

0: Oggi hai già chiesto ad Alexa di suonare la tua musica preferita? No? Allora cosa aspetti? Facciamo vibrare le emozioni con Love FM. Basta dire Alexa, ascoltiamo Love FM. Oppure facciamo un tuffo nei mitici anni 80 con Ritmo 80. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Ritmo 80.
1: Ok, ecco la radio in diretta.
0: Qualsiasi sia il tuo mood, basta un comando. Prova ora e lascia che la musica ti trasporti.

0: Sono le 22 e 2 minuti. La Beppe.
1: Non è una questione di moda o di tempo. Ci sono canzoni che ti toccano, punto. Ti entrano dentro e restano. Che siano di ieri o di oggi, non fa differenza. Love FM. Ogni canzone, un'emozione.

ancora la nostra app sul tuo telefonino? Cosa aspetti? Scaricala subito. È gratis, è bella e suona benissimo. Love FM, ovunque e sempre con te.

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi. E quanta gente ci sta. E se stasera si alza una lira,

siamo pronti a qualsiasi cosa, pur di stare qua.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Tra un impegno e l'altro c'è una melodia che sa fermare il tempo. Su Love FM ritrovi la calma che solo la musica senza tempo sa regalare.

Love FM è con te. Love FM è in DAB in Veneto, Puglia, Lazio, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli, Trentino e Piemonte. Love FM anche in DAB. In giro per l'Italia.

0: anche mentre mi alleno. Love FM mi dà la giusta carica. Il ritmo giusto per sentirmi al top.
1: Love FM.
0: Sì, con Love FM sto bene. Sono cresciuta.

anche mentre lavoro e il tempo scorre veloce, Love FM è la mia pausa perfetta. Un attimo di musica, un sorriso in più. Love FM. Sì, con Love FM sto bene.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. E nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,

silenzio della notte, lascia che la nostra musica guidi i tuoi pensieri verso orizzonti di pura serenità. Buonanotte!